il momento imperdibile. Ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: I wanna capture the essence of being unbothered.

vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica italiana.

0: stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: take care.
1: Suoni e aromi lontani sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè, emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

Benvenuti a tutti, buon lunedì, inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per accompagnarvi anche oggi una nuova settimana, sempre nel mese di agosto, anche se piano piano se ne sta andando via. Allora, parliamo tra poco delle città che sembrano sempre uguali, se vogliamo, se le vediamo soprattutto negli stessi orari. Poi capita di svegliarti magari prestissimo e scopri che in realtà esiste una seconda faccia di una città, posso dirlo, anche molto più

0: ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Il primo argomento di oggi, di questo lunedì, inizio di settimana, tratta la città. Si parla di città. Se noi guardiamo una città sempre durante gli stessi orari, notiamo un qualcosa che si ripete, no? Non c'è niente che abbaglia la nostra mente, i nostri occhi, bisogna solo cambiare orario. Sempre più viaggiatori, appunto, l'hanno fatto in quest'estate 2026, hanno scelto di visitare le città all'alba perché le strade sono quasi vuote, non c'è nessuno, no? Poche persone che girano all'alba, i monumenti cambiano colore con la luce del mattino e perfino i rumori sembrano diversi, ed è un modo per vivere gli stessi luoghi ma senza la folla delle ore centrali. E molti fotografi sostengono che le immagini migliori nascano proprio in quel momento della giornata, però secondo me il vero vantaggio potrebbe essere un altro. Per qualche minuto abbiamo la sensazione che una città intera si sia svegliata soltanto per te, quindi sono veramente pro a questa cosa. È vero che in vacanza, quando si è in vacanza, magari sono finite le vostre o dovete ancora andare in vacanza, dobbiamo rilassarci, possiamo dormire quanto vogliamo, non dobbiamo lavorare, tutto il resto. Però ogni tanto, almeno un giorno in quei 7-10 giorni, svegliarsi all'alba per vivere appieno la città in un altro modo, secondo me è una cosa molto intelligente, anche molto bella.

0: ogni momento è quello buono. Per ascoltare Radio Caffè.
1: Lo sapete, cari amici di The Mag, che il nostro cervello ama, è veramente patito delle piccole tradizioni, non lo so, inizia l'estate, dobbiamo andare a prendere il primo gelato in una determinata gelateria, fare il primo bagno in quel giorno, tante piccole cose, guardare quella serie televisiva, rivedere quel film. Il nostro cervello, quando noi facciamo tutto questo...

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
2: A settembre ritorna la magia.
3: Aspetto questo momento da un'eternità.
4: Sì, è vero.
2: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
5: Secondo te siamo maledette?
6: No.
2: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie?
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
12: Non so come dirlo a mia figlia.
13: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
14: Non gliela daremo vinta.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
15: Ehi, hey Bugs!
16: Che succede, amico?
15: Parla del film!
16: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
15: E adesso?
16: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
15: Due biglietti e 8 popcorn!
16: Esagerato come sempre!
2: Quest'estate...
17: È un dinosauro, quello!
18: Oh mio Dio, correte!
2: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
25: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso...
26: Odio questa notte.
25: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
24: Ali.
25: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
27: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
28: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
29: Penso che non sia semplicemente una macchina.
27: Può un vuoto essere colmato?
30: Rimandalo indietro.
31: Te lo fa ricordare ogni giorno.
27: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
29: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
27: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

prima vi ho detto questa cosa, che il cervello ama le piccole tradizioni. A confermare tutto questo ci hanno pensato gli psicologi, hanno spiegato che i piccoli rituali aumentano il senso di continuità e soprattutto ci aiutano a percepire più stabilità, soprattutto nei periodi di cambiamento. E non serve fare grandi cose, no? Non servono grandi cerimonie, ma basta un'abitudine, ecco, che si ripete nel tempo. Tipo, può essere il caffè che decidiamo di bere ogni mattina nello stesso bar, fare una passeggiata negli stessi posti, una canzone ascoltata ogni estate. Ecco, adesso va tanto, l'estate sta finendo e un anno se ne va. Ecco, questa è un'abitudine che comunque il nostro cervello può amare. Sono dettagli minuscoli, ma spesso sono proprio loro a farci capire che, nonostante tutto, alcune cose continuano a riportarci a casa, a farci sentire a casa, in questo caso anche bene.

C'è una cosa negativa che riguarda l'estate. Quando d'estate andiamo a fare la spesa, pensiamo di avere una settimana avanti, no? Quindi compriamo veramente tanta roba, poi tra caldo, giornate fuori, programmi che cambiano, apriamo il frigorifero e scopriamo che metà di quello che avevamo comprato è già da buttare.

parliamo di una cosa negativa che riguarda questo periodo, che riguarda l'estate. Durante l'estate lo spreco alimentare aumenta sensibilmente. Appunto, per il 2026 si è stimato che in Italia sono finite nella spazzatura tra le 30 e la 40 mila tonnellate di cibo, soprattutto frutta, verdura, pane, insalata e prodotti freschi. Il motivo principale è questo: con il caldo gli alimenti si deteriorano più velocemente, ma spesso continuiamo a comprare e a cucinare con le stesse abitudini che abbiamo magari dell'inverno, dove fa più freddo e quindi il prodotto mantiene meglio. La cosa interessante è che qualcosa però sta cambiando. Lo spreco domestico medio è sceso a circa 550 grammi a settimana per persona, e stanno aumentando anche gli acquisti di contenitori ermetici, borse termiche e macchine proprio per il sottovuoto. Ecco, forse il trucco, se vogliamo più facile, più semplice, rimane quello meno tecnologico: comprare un po' meno e controllare cosa abbiamo già in frigorifero prima di tornare ovviamente al supermercato e comprare altra roba, perché d'estate il vero lusso, ecco, in questo caso non è avere il frigo pieno di mangiare di cibo, ma è riuscire a svuotarlo senza buttare niente.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, torno domani, solito orario, solito posto.

0: Radio Café, il est 6h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio Café.
3: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità,
7: sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No!
5: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
12: Mi sento fortunata.
13: Il premio Oscar Angelina Jolie?
14: Ho il risultato della sua biopsia.
13: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
15: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
13: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
17: Non gliela daremo vinta.
13: Couture dal 26 agosto al cinema.
18: Ehi, hey Bugs!
19: Che succede, amico?
18: Parla del film!
19: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
18: E adesso?
19: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
18: Due biglietti e 8 popcorn!
19: Esagerato come sempre.
5: Quest'estate.
20: È un dinosauro, quello.
21: Oh mio Dio, correte!
5: Dal regista di It Follows.
22: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
23: Siamo nel passato.
24: Ora che facciamo?
25: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
26: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street. Al cinema.
27: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
28: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
29: Odio questa notte.
28: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
27: Ali.
28: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
30: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
31: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
32: Penso che non sia semplicemente una macchina.
30: Può un vuoto essere colmato?
33: Rimandalo indietro.
34: Te lo fa ricordare ogni giorno.
30: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
32: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
30: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
3: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè.

0: ascoltando Radio Caffè.
1: Non è così che passo il giorno.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Eccoci giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati, una buona giornata. A tutti voi che siete in ascolto, sulla 4 Venezia Trieste si verificano code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste a causa del traffico intenso. Per lo stesso motivo si procede in coda anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è sempre possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione ad Amatrice e in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto che devastò la zona. Nella notte alle 3.36 l'ora del sisma fiaccolata per ricordare le vittime, alle 17 la messa presieduta dal cardinale Zuppi, presidente della CEI, alla presenza della premier Meloni. Ieri durante l'Angelus anche Papa Leone XIV ha ricordato l'anniversario incoraggiando l'opera di ricostruzione. Daniela Ubaldi.
1: Ore 3.36 del 24 agosto 2016, nel cuore della notte una scossa di magnitudo 6.0 colpisce l'Appennino centrale, un sisma che alla fine lascerà sul campo un bilancio pesantissimo di 299 morti, 237 ad Amatrice, 51 ad Arquata del Tronto, 11 ad Accumoli, 388 le persone ferite. Era l'inizio di una lunga sequenza sismica che ha interessato Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. Lo sciame sismico non salva da nuove forti scosse che devastano il cuore della penisola il 26 e il 30 ottobre. In questa data la scossa con magnitudo 6.5 d'epicentro nell'area di Norcia, ancora più devastante. Oltre al dolore, nel ricordo e nelle commemorazioni, 10 anni sono anche il momento per fare il punto sulla ricostruzione. Il dossier del commissario straordinario, che contava ad Amatrice 4.333 edifici danneggiati dal sisma, fotografa la situazione al 28 maggio 2026. Gli interventi conclusi hanno consentito finora di recuperare 1.628 edifici, mentre circa il 72% degli edifici danneggiati risulta inserito nel percorso di ricostruzione. Più ombre nel cantiere di Amatrice, che pure ha accelerato nell'ultimo anno. Secondo i dati raccolti dalla Reuters, risulta ripristinato solo il 38% degli immobili danneggiati.
0: E dal pontefice, sempre nell'Angelus, anche la preoccupazione per il diffondersi dell'Ebola in Congo e l'appello alla comunità internazionale.
2: Ricordo spesso la Repubblica Democratica del Congo, in particolare per il diffondersi dell'epidemia di Ebola, che purtroppo sta provocando molte vittime. Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale, che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione, per salvare tante vite umane.
0: Ma è stata un'altra domenica di sangue in terra palestinese, 3 i morti in un raid israeliano a Gaza, tra le vittime un bambino di 4 anni e un 14enne, è stato ucciso dall'esercito dello Stato ebraico a Nablus, in Cisgiordania. L'alta rappresentante europea Callas ha definito illegali le nuove colonizzazioni varate da Israele nel fine settimana, all'appello di oltre 100 ex diplomatici britannici e francesi, che chiedono tra l'altro di chiudere ogni partnership e fornitura militare a Israele, nonché gli accordi di partenariato in vista dell'istituzione di uno Stato palestinese. Jacques Moretti, proprietario del locale di Cramontana in Svizzera, devastato dalle fiamme nella notte di Capodanno in cui persero la vita 41 persone, è stato arrestato nella notte tra l'11 e il 12 agosto scorso con l'accusa di violenze coniugali ai danni della moglie Jessica. La donna è tuttora ricoverata in ospedale a causa delle lesioni riportate. Un 17enne ex pugile è accusato di omicidio volontario per la morte lo scorso aprile a Massa di Giacomo Bongiorni, aggredito brutalmente davanti al figlio di 11 anni da un branco di giovanissimi che aveva rimproverato per il lancio di alcune bottigliette verso una vetrina. Indagati per omicidio anche altri 2 maggiorenni, mentre per 2 minorenni l'accusa è di rissa aggravata e lesioni nei confronti di un altro uomo, anch'egli aggredito. Tra un mese l'udienza preliminare. Ora la pagina sportiva. Calcio, Juventus e Milan rispondono a Inter e Napoli vincendo Frosinone, ma che brivido nel finale e in casa del Torino. 3 punti anche per Atalanta e Lecce. Maurizio Pizzoferrato.
3: Sarà solo la prima giornata, ma in quello che sarà il lungo viaggio verso lo scudetto, ieri il campo ha detto che intendono partecipare anche Juventus e Milan. I bianconeri di Luciano Spalletti hanno vinto a Frosinone per 1-0, gol di Bremer nel primo tempo. Poi le troppe occasioni mancate per il raddoppio hanno permesso ai padroni di casa di crederci sino a sfiorare il clamoroso pari nel finale con una traversa colpita da Calvani di testa. Spalletti intanto bacchetta Colomuani e chiede un centravanti che segni. Esulta come un tifoso di curva il tecnico portoghese del Milan Amorim per il successo dei rossoneri sul campo del Torino, 2-1 per il diavolo, grazie alle reti nella ripresa del giovane Cissé e del subentrato Rabiot, nel recupero il gol granata firma di Adams. nella domenica di Serie A conquistano i tre punti anche Atalanta e Lecce. A Bergamo la squadra di Maurizio Sarri ha battuto 2-1 il Sassuolo, a segno Raspadori, pareggio nero-verde con Odenthal, poi la risolve Kristovic. Infine colpo salvezza del Lecce dell'ex di Francesco, 2-0 a Venezia grazie ai sigilli di Gorter e Thiago Gabriel. Oggi si chiude con due gare alle 18.30 a Bologna-Lazio, alle 20.45 Roma-Fiorentina.
0: Lando Norris su McLaren vince il Gran Premio d'Olanda sul circuito di Zandvoort, che saluta la Formula 1. Il britannico campione del mondo in carica ha preceduto la Mercedes di Kimi Antonelli, che così consolida peraltro il primato in classifica iridata, e Russell solo il quarto e quinto posto per le Ferrari di Hamilton e Leclerc, subito fuori per un incidente senza conseguenze. L'idolo di casa Max Verstappen. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
5: La mattina su Radio Caffè è marchiata Scendiletto e Caffè. Scendiletto e Caffè.

Hey, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 9h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a Iper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio
2: Café. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. A causa della presenza di un cantiere di lavoro e di una corsia di marcia chiusa, sulla 4 Venezia-Trieste si verificano code nel tratto compreso tra Monfalcone Est e Sistiana in direzione Trieste. In questa direzione, ma sulla tangenziale di Mestre, ritroviamo code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Ma per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. Con questo è tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.
1: Resta con noi.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè.
0: La musica giusta per la tua giornata.
2: Un grande successo, un'emozione. Radio Caffè, la Roma della buona musica. You know it.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. L'Ucraina è una nazione libera e coraggiosa, la sua lotta è anche la nostra lotta, scandisce il Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto a Kiev per il 35esimo anniversario dell'indipendenza che coincise con la dissoluzione sovietica. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, interverrà anche la Premier Meloni. Sul campo dilaga però ancora il fuoco incrociato, sarebbero 5 i morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7. Via libera del ministro dell'economia Giorgetti alla mini proroga dello sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, sarà in vigore fino al 26 agosto, allungando di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo. L'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Europa di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Si faccia subito, senza aspettare Bruxelles, incalza la segretaria Dem Schlein. 45 giorni di fermo e 7.500 euro di multa per la Sea-Watch 5, la nave battente bandiera tedesca non avrebbe rispettato gli obblighi di legge. Le attività di soccorso in mare devono essere gestite e coordinate dagli stati competenti, non dall'ONG, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi. Non collaboriamo con criminali e trafficanti, la replica dell'ONG. Non consentire i salvataggi di persone in mare è un crimine contro l'umanità, la fondo contro il governo del co-leader di AWS Bonelli. Il perdurante stallo nello stretto di Hormuz per le tensioni tra Stati Uniti e Iran fiacca l'apertura settimanale dei mercati, per lo più in negativo sia in Asia che in Europa. Cede qualche decimo anche Piazza Affari. Poco mosso lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 83 punti. Tennis, il francese Arthur Fils conquista il trofeo di Cincinnati, primo ATP 1000 per il 22enne che in semifinale aveva superato il nostro Cobolli. In 3 set il successo ieri sera sull'americano Tiafoe. A sua volta giustiziere di Musetti ai quarti. In 2 set si impone invece la statunitense Goff sulla connazionale Pegula e questa settimana scattano gli US Open, ultimo slam della stagione, dove mancherà il numero 1 Sinner per un problema al ginocchio, mentre rientrerà dopo oltre 4 mesi di stop il rivale spagnolo Alcaraz. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla tangenziale di Mestre. A causa del traffico intenso, si procede ancora in coda nel tratto compreso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Questa è l'unica notizia, il traffico si presenta scorrevole lungo le restanti tratte di nostra competenza. Allora vi informiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, grazie dell'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Stai ascoltando Radio Caffè. One more bad break could bring a fall. Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica, tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè, una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita.
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
4: Radio Gaffè.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si rallenta per traffico intenso nel tratto compreso tra Sassino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, code per traffico sostenuto in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in entrambe le direzioni, e sulla 23 Udine Sud Tarvisio Ugovizza, tratta gestita da Autostrade per l'Italia, si verificano code per un veicolo in avaria in direzione della 4 tra il confine di Stato e Tarvisio Nord. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.
1: Barry
2: Buongiorno.
3: No, ma intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
4: Dovreste chiederglielo.
3: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Ed eccoci qui, buongiorno. Lunedì 24 agosto si ricomincia la settimana e con tante cose qui al macchiatone di Radio Caffè. Sono Barry Mason, tra poco i nostri ospiti, insomma le nostre cose, quelle che facciamo quotidianamente.
0: Il macchiatone.

sul Corriere della Sera la battaglia delle accise, questo è il titolo che impera, e poi l'Europa a Kiev gli USA no, e questa è la Repubblica. Sulla Stampa, petrolio, un pieno da 18 miliardi, non so, avrete visto girando, no? Quanto costa, poi adesso che sono giorni di rientro dalle vacanze si capiscono tante cose. Juve, buona la prima, si comincia a parlare anche di calcio. E poi sul Fatto Quotidiano, il volantino Fratelli d'Italia che rivendica il nuovo attentato a Rannucci. Lo scrive il Fatto però, eh. Accise, la proroga è mini, sfida del PD, tasse ai petrolieri, il resto del Carlino lo dice. Roma e Lazio, ricominciamo, sul Messaggero si parla anche di questo. Caro carburanti, sconto prorogato ma solo fino al 26. E avanti così con queste piccole proroghe. Effetto crollo degli sbarchi, in crisi le coppe dell'accoglienza, lo scrive La Verità. Il Giornale invece col titolo in mezzo, il governo ferma l'ONG tedesca che ci invade di immigrati. E la bufala di Sigfrido, si parla di Rannucci, lo scrive Il Tempo. Dopo la strage e le violenze, Moretti finalmente dentro. Moretti sono quelli di Cramontana, tanto per capirci. Questo sul Libro, poi via via andiamo a vedere anche gli altri giornali.

Pavia allarme Caritas, aumenta la povertà, lo scrive la provincia pavese, la Gazzetta di Mantova, bolletta dell'acqua 5 anni, aumenti fino a 180 euro, se si comincia così con questi giornali per andare in Campania, vediamo in Campania, Tajani avanti con le riforme il mattino, botte conferiti alla pizzeria Il Portico, un po' dappertutto, anche da noi succede che si menano in pizzeria. Quindi figuratevi se nella zona delle pizzerie per antonomasia non si menano, si menano sì anche lì. Vediamo in Puglia invece che dice il quotidiano di Lecce, crisi del vino, prezzi in Puglia, ora i nuovi strumenti dell'Unione Europea. E sempre andando avanti, andrei in Sardegna a sbirciare, carburanti alle stelle, arriva la nuova stangata. Si parla anche di questo sui giornali sardi, i PUC possono salvare la Sardegna, lo scrive l'Unione Sarda. Invece io andrei proprio a sbirciare ancora in Toscana, andiamo spesso a sbirciare in Toscana, falsi certificati ai marittimi, medico ai lavori di pubblica utilità, vedi? Accise la proroga ai mini e poi ancora Cranza Montanà Moretti arrestato per violenze sulla moglie, lo scrive la Nazione. Adesso le provano, è quasi come in Italia, le provano tutti finché prima o poi insomma riusciranno anche a metterli in galera sti qua, per un motivo un po' come Al Capone, non sempre per un motivo diverso, ma ci sono riusciti. La Sicilia, caro carburanti, sconto programmato ma solo di 48 ore, il PD sfida la Meloni e difterite altri casi in famiglia, lo scrive il giornale di Sicilia. A dopo.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
2: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta. Radio
0: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Altra puntata con Serenella Salomoni, sapete che la nostra psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia, da 20 anni va in onda con noi Serenella e quindi fa parte della nostra trasmissione, cioè io mica l'ho sempre fatta in questa radio, questa trasmissione, però abbiamo degli ospiti che sono veramente storici. Serenella Salomoni è con noi tutti i giorni, sempre più o meno alla stessa ora. Oggi parleremo di malinconia, un altro sentimento delle persone che andremo a capire come funziona. Rimanete con noi.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Buongiorno a Serenella Salomoni, psicoterapeuta sessuologa esperta in terapia della coppia. Bentornata Serenella.
1: Grazie, allora, buongiorno a tutti ragazzi.
0: Avevi un po' di malinconia? No, nostalgia.
1: Era
0: nostalgia, quella l'abbiamo già fatta. Adesso facciamo la malinconia invece. Perché
1: sì,
0: viene
1: sono
0: la malinconia?
1: Cose ben diverse, hai ragione, perché la malinconia potrebbe essere anche una malattia sociale, potrebbe anche essere un'emozione. Dicono che la malinconia sia il senso di smarrimento, è la sensazione principale. Che va oltre alla tristezza. Difatti, se vediamo certi, non so, c'è un filosofo, ad esempio Alain de Botton, che dice che la malinconia è un'elegante negoziazione con la tragedia. Freud diceva che era una forma di narcisismo. Sartre diceva che era una nausea esistenziale. Lacan dice che è il dolore dell'esistenza. Quindi con la malinconia, a differenza di quello che dicevamo l'altra volta, la nostalgia, ci sentiamo soli, smarriti.

0: caratteristica innata che è tipica, atipica a qualsiasi età, e non è una patologia perché il malinconico ha una vita normale, soltanto che è così, è fatto così, ha più tempo per riflettere, meno impulsivo, e possiamo forse dire che è una risposta serena, saggia e gentile alle dalle difficoltà dell'essere vivi. Questo ci dice il filosofo nel suo saggio Varietà della malinconia, e ci aiuta a navigare in una via di mezzo fra l'estrema disperazione e l'ingenuo ottimismo.
1: Bene,
0: vedete voi.
1: Tutto molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
0: Ciao ciao.

Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica. In collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream. Lo trovi cliccando radiocaffè.it.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da

0: Radio Café. Si sente la differenza.
1: Radio Café, il est 12h01.
2: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare, e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte, alle 3:36 ora del sisma, si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa alla sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce il presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla A4 Venezia-Trieste. A causa del traffico intenso si rallenta nel tratto compreso tra l'innesto con la 28 e Cessalto in direzione Venezia. In direzione Trieste code sempre per traffico sostenuto alla barriera di Trieste-Lisert. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Veneto, in Veneto abbiamo la pagina del Gazzettino che dice diesel sconto solo fino al 26. Plessi, addio al video artista che ha dato colore a Venezia. E qui adesso spesso capita che perdiamo personaggi molto importanti. 21 scuole fuori regola, lo scrive Il Mattino. RSA, rating sostenibili, lo scrive Il Corriere delle Alpi. L'arena meno vecchia tra le città in Veneto, la foto di Verona. La montagna come terapia, convenzione tra USL e CAI per chi soffre di dipendenze, il giornale di Vicenza. La Tribuna scrive 9 donne aggredite, poi a parte insomma ci sono anche fotonotizie di calcio, e emergenza prof di sostegno, lo scrive La Nuova di Venezia e Mestre. Questi sono diciamo i giornali principali che vediamo oggi come prima pagina.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Caso interessante che mi segnala un ascoltatore a proposito di quei due signori di Padova che per la morte del padre, dopo un processo penale che era andato molto male, si erano rivolti a un altro avvocato e avevano vinto la causa civile davanti al tribunale di Padova, ma con un risarcimento molto basso che è aumentato veramente tantissimo in corte d'appello. E dice: ma com'è possibile che per un giudice un caso valga la morte del padre 30.000 euro e l'altro 250.000? Lo chiederemo all'avvocato Nicola Todeschini. Rimanete con noi.

La musica che ami da sempre è solo qui, Radio Caffè.

È interessante sui giornali economici un titolo che viene da Italia Oggi. Un part-time più flessibile, le novità di quest'anno, corsia preferenziale ai dipendenti con almeno 3 figli e ai lavoratori già vicini alla pensione, con la contestuale assunzione di giovani. E poi, sì, su Sole 24 Ore, invece, trasferimenti, fuga dalle città, gli arrivi dall'estero colmano il vuoto. In 3 anni 97.000 residenti hanno lasciato i capoluoghi per l'internet, compensano le uscite 328.000 iscrizioni da oltre confine. Questo sarà interessante come notizia, andrà a vedere, ma lo vedremo in un altro momento. Tra poco i saluti.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè

Ed ancora finisce e grazie per la puntata di oggi 24 agosto. Noi naturalmente ci sentiamo domani mattina regolarmente alle 11 su Radio Caffè con Barry Mason e con voi e i nostri ospiti. E ricordatevi che poi il sabato c'è il meglio del macchiatore, ma intanto per oggi che sia una bellissima giornata di felicità. A domani.

0: Radio Café, il est 13h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
3: Radio Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione. Le uniche notizie riguardano la 4 Venezia-Padova. Si rallenta per traffico intenso tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 in direzione Milano. Traffico quindi regolare lungo le restanti tratte di nostra competenza. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto grazie dell'attenzione. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa alla sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Le ultime notizie locali di oggi, lunedì 24 agosto. A Pieve del Grappa, nel Trevisano, cane precipita in un dirupo. I vigili del fuoco del comando di Treviso sono intervenuti per il recupero di un cane caduto in un profondo dirupo a Pieve del Grappa. L'allarme è arrivato alla sala operativa e subito le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Asolo si sono organizzate per il recupero. Il luogo impervio ha reso necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per permettere agli operatori di raggiungere il punto in cui era stato individuato il cane. Gli operatori addestrati a lavorare in scenari resi complessi dall'ambiente impervio si sono calati immediatamente per il recupero dell'animale che, sano e salvo, è stato poi riconsegnato in mani sicure. I vigili del fuoco sono intervenuti a Dolo, in via Dolo, per un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura modello da rally finita ribaltata. Nonostante i soccorsi, nell'incidente è deceduto un uomo di 35 anni, passeggero del veicolo. La squadra dei vigili del fuoco ha soccorso il conducente, coetaneo della vittima, rimasto ferito e affidato alle cure del personale sanitario. L'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale con l'elicottero del 118. Sul posto, i vigili del fuoco di Mira. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti. È stato un Ferragosto in sicurezza. Intensificati i servizi di prevenzione e controllo del territorio e della viabilità per garantire la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti. La Polizia Stradale ha controllato 212 veicoli nella settimana, 72 persone e 72 veicoli nella sola notte di Ferragosto, 36 violazioni per eccesso di velocità, 15 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e 5 per l'uso del cellulare alla guida. Nella notte di Ferragosto, 4 conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza, uno dei quali risultato positivo anche al pre-test salivare per la presenza di sostanze stupefacenti. 9 patenti ritirate e 160 punti patente decurtati nel corso della settimana. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con l'informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento. Nessuna criticità lungo la rete in gestione alle concessionarie autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano, attenzione perché in direzione Conegliano è chiusa una corsia di marcia per consentire lo svolgimento di alcuni lavori tra Godega e l'innesto con la 27, quindi prudenza alla guida. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Con questo è tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: prendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
1: When I first saw you.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Radio Café, il est 15h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allinei ora la vita. Radio Café.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Celebrazione in tutto il centro Italia per il 10° anniversario del terremoto del 14 agosto del 2016. Il sisma, ricorda il Presidente della Repubblica Mattarella, ha rappresentato una pagina drammatica, un monito sul potenziamento dei meccanismi di prevenzione. Nella ricostruzione molto è stato fatto, ma altrettanto resta da fare e per questo non abbiamo intenzione di fermarci, ha assicurato la Premier Meloni, che oggi pomeriggio sarà ad Amatrice per la messa in suffragio delle vittime, presieduta dal Cardinale Zuppi. E nel terremoto che colpì molti centri abitati di Lazio, Marche e Umbria, morirono circa 300 persone, 239 delle quali nella sola Amatrice. Nella notte alle 3:36 ora del sisma si è svolta una fiaccolata per ricordare le vittime. È un momento molto difficile, ma non cadremo e non cederemo il Donetsk alla Russia, le parole del presidente Zelensky in un video davanti alla chiesa ortodossa di San Michele a Kiev, a ricorrere dei 35 anni dall'indipendenza ucraina. Nazione libera e coraggiosa, la sua lotta e anche la nostra lotta, scandisce Presidente del Consiglio europeo Costa, giunto sul posto. Alle 13 è prevista la riunione in videoconferenza dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Il Vaticano intanto esplora possibili vie negoziali. A Mosca, Monsignor Gallagher, ministro degli esteri, domani incontrerà l'omologo russo Lavrov. E sul campo dilaga ancora però il fuoco incrociato. Sarebbero 5 morti nel Kharkiv per un raid russo, mentre droni ucraini hanno colpito un altro centro di logistica nella regione russa del Krasnodar e nelle vicinanze anche un asilo, uccidendo 2 bambini e ferendone 7, altri 2 morti nella regione di Belgorod. 2 persone sono rimaste gravemente ferite a causa di un'esplosione avvenuta questa mattina in una palazzina a Cassino, in provincia di Frosinone. I 2 feriti sarebbero rimasti ustionati. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, in corso gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell'accaduto. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Segnalo sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. Ancora A4 in direzione Venezia, code per traffico tra Duino e la barriera di Trieste-Lisert. Sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, attenzione alla presenza di un mezzo in panne sulla carreggiata in direzione Conegliano tra Fontana Fredda e Sacila Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggio. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi

Radio Caffè. Si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 16h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, torno a segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. E parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordo che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Convenienza. Siete pronti a pensare Maxi? Ali migliora la vita. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da lì a lì per fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato.

0: Radio Caffè Local News. Local News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Le ultime notizie locali di oggi, lunedì 24 agosto. Silvia Cervellin, 19 anni, di Tezze sul Brenta, Vicenza, si è aggiudicata, tra gli applausi del pubblico presente a Solesino, il titolo di Miss Veneto, valido per l'87esima edizione di Miss Italia. Silvia, che a ottobre inizierà l'università indirizzo marketing e comunicazione, ha la passione per l'equitazione. Da 6 anni pratica danze latinoamericane a livello agonistico e ha ottenuto nel 2024 una vittoria ai campionati regionali. Dramma nella notte in autostrada A4 all'altezza del comune di Noventa Padovana in direzione ovest. La vittima, una giovane donna di 24 anni che si trovava seduta sul posto del passeggero, viveva a Rubano, che nell'impatto è stata sbalzata via dal motociclo finendo rovinosamente sull'asfalto. Risulta ferito chi guidava la moto. Indagini dei carabinieri in corso per ricostruire la dinamica. Cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola a brasa e una 50ina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, trapper 26enne nato a Padova, molto noto tra i più giovani, con 1 milione di follower su Instagram e TikTok, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano dopo la perquisizione in casa sua. Tony Boy, nome d'arte di Antonio Weber, è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine. Destine è denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti. Gli agenti sono entrati nell'abitazione di Antonio Weber, zona Città Studi a Milano, all'alba, e lui ha fatto partire un video in diretta video. Fatemi vedere il mandato, si sente dire nelle immagini diventate rapidamente virale. Nel filmato si vedono 15 poliziotti impegnati a setacciare l'abitazione del rapper, che si sarebbe dovuto esibire sabato sera al Chiringuito Club di Mantova, un appuntamento ovviamente rimandato a data da destinarsi. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
0: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale questa sera alle 20.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, torno a segnalare sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code per incidente tra il bivio per la A28 e Cessalto. E parliamo anche della A28 Porto Gruaro-Conegliano. Vi ricordo che le aree di servizio Gruaro-Est in direzione Conegliano e Gruaro-Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ci vuole gente intelligente per nuotare al largo quando c'è l'alta marea. Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te. Per questo voglio te. Per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine.

vita per non fare, ci crederesti la spia. Ma cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te.

fin di essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te, per questo voglio te.

0: ascoltare Radio Cafè.
1: Radio Cafè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. È terminata l'avventura di Michele Di Gregorio alla Juventus. Il portiere è partito dall'aeroporto torinese di Caselle per volare verso l'Inghilterra. La direzione è Bournemouth. La trattativa con la squadra britannica si è conclusa sulla base di un prestito con diritto di riscatto intorno ai 15 milioni di euro. In casa rossonera è tutto fatto per il ritorno all'Lipsia di Nkunku. Il francese riabbraccia il suo vecchio club, che verserà subito 3 milioni e mezzo nelle casse del Milan per il prestito oneroso. Il Napoli continua l'assalto a Gabriel Jesus, ma prima servono uscite per ridimensionare il monte ingaggi. Intanto l'Atalanta chiede il prestito di Noah Lang, ma Manna dice di no. Marotta blinda Lautaro Martinez e chiarisce la posizione dell'Inter. Il Barcellona allora vira su Nicolò Tressoldi. Alla Lazio proseguono le ricerche di un centravanti. È in programma un incontro con il Sassuolo per discutere di Pinamonti. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
2: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 4 Venezia-Trieste ci sono ancora delle code a causa di un incidente avvenuto in precedenza tra Porto Gruaro e Cessalto per chi viaggia verso Venezia. Traffico scorrevole sugli altri percorsi di nostra competenza. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 19h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? A lì migliora la vita. Radio
2: Caffè. Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Segnaliamo in questi minuti traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste con rallentamenti tra Duino e Trieste-Lisert in direzione Venezia. Nella stessa direzione si viaggia a rilento tra Sanstino di Livenza e Cessalto a causa di un precedente incidente. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare

0: cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

cosa che mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e televisori, ma in fondo sono solamente cose

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Radio Café, Local News. Local News.
2: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Café Local News. Silvia Cervellin, 19 anni, di Tezze sul Brenta, Vicenza, si è aggiudicata, tra gli applausi del pubblico presente a Solesino, il titolo di Miss Veneto, valido per l'87esima edizione di Miss Italia. Silvia, che a ottobre inizierà l'università indirizzo marketing e comunicazione, ha la passione per l'equitazione, da 6 anni pratica danze latinoamericane a livello agonistico e ha ottenuto nel 2020

0: 4 una vittoria ai campionati regionali. Cocaina, marijuana e hashish, una pistola con matricola a brasa e una cinquantina di munizioni. È quanto aveva in casa Tony Boy, trapper 26enne nato a Padova, molto noto tra i più giovani, con 1 milione di follower su Instagram e TikTok, che è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Milano dopo la perquisizione in casa sua. Tony Boy, nome d'arte di Antonio Weber, è stato portato a San Vittore con le accuse di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e armi clandestine. È denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e trattamento illecito dei dati per aver ripreso la perquisizione e fatto una live sui social con le voci dei poliziotti. Gli agenti sono entrati nell'abitazione di Antonio Weber, zona Città Studi a Milano, all'alba, e lui ha fatto partire un video in diretta video. Fatemi vedere il mandato, si sente dire nelle immagini diventate rapidamente virale. Nel filmato si vedono 15 poliziotti impegnati a setacciare l'abitazione del rapper che si sarebbe dovuto esibire sabato sera al Chiringuito Club di Mantova, un appuntamento ovviamente rimandato a data da destinarsi. A Pieve del Grappa, nel Trevisano, cane precipita in un dirupo. I vigili del fuoco del comando di Treviso sono intervenuti per il recupero di un cane caduto in un profondo dirupo a Pieve del Grappa. L'allarme è arrivato alla sala operativa e subito le squadre del distaccamento dei vigili del fuoco di Asolo si sono organizzate per il recupero. Il luogo impervio ha reso necessario l'intervento dell'elicottero dei vigili del fuoco per permettere agli operatori di raggiungere il punto in cui era stato individuato il cane. Gli operatori addestrati a lavorare in scenari resi complessi dall'ambiente impervio si sono calati immediatamente per il recupero dell'animale che, sano e salvo, è stato poi riconsegnato in mani sicure. È tutto per questa edizione, ci risentiamo alle prossime. Buona continuazione su Radio Caffè.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati, nuovo appuntamento con la viabilità. Non si registrano particolari disagi in questi minuti lungo le strade di nostra competenza ed il traffico scorre infatti regolarmente. Vi ricordiamo che sull'app Info Viaggiando potete trovare le previsioni sul traffico in questi giorni di rientro dalle ferie estive, oltre a tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica. Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: with you.
1: Radio Café, si sente la differenza.
2: Radio Café, il est 21h, 1.
3: Buonasera da Daniela Ubaldi. 10 anni dal sisma nell'Appennino centrale che mise in ginocchio Amatrice e i centri vicini, provocando 299 vittime. Il calendario delle celebrazioni, partito con una fiaccolata silenziosa nella notte, ha il clou nella visita della Premier Meloni, arrivata nel pomeriggio in elicottero ad Amatrice. Dopo l'omaggio, il memoriale, l'incontro con i parenti delle vittime e la messa officiata dal cardinale Zuppi. Stamane il messaggio, monito di Mattarella: la ricostruzione è un impegno complesso, serve ultimarla velocemente. Ucraina, in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, nuovo vertice dei volenterosi. La Gran Bretagna autorizza la produzione degli Storm Shadow, mentre la Commissione UE ha approvato un nuovo finanziamento da 6,1 miliardi di euro. Lorenzo Villanetti.
4: Nel giorno delle celebrazioni per i 35 anni dell'indipendenza dall'Unione Sovietica, intorno all'Ucraina si stringono Francia, Gran Bretagna, Germania e Italia nel summit dei cosiddetti paesi volenterosi. A Kiev, il premier britannico Burnham, alla sua prima visita ufficiale in Ucraina, formalizza, affiancato alla Francia, l'autorizzazione a costruire gli Storm Shadow, missili a lungo raggio da impiegare contro la Russia. In mattinata la Commissione europea aveva approvato nuovi appalti per sistemi di difesa per un totale di 6,1 miliardi di euro, mentre i leader concordano sulla necessità di rafforzare l'efficacia delle sanzioni contro Mosca. Zelensky dice al popolo: non rinunceremo al sogno di vivere liberi, e chiede almeno 300 missili Patriot per proteggere città e rete energetica. In videoconferenza la Meloni conferma l'impegno italiano sul fronte umanitario. Secondo alcune fonti, insieme ai generatori che supportano la rete energetica ucraina in vista delle

0: Inverno, l'Italia potrebbe inserire nel prossimo pacchetto di aiuti anche mezzi per la difesa antiaerea.
1: Gli Stati Uniti fanno affidamento sulla nuova definitiva ondata di sanzioni contro l'Iran per risolvere il braccio di ferro su Hormuz. L'Iran sta collassando, scrive Trump sul suo Truth, a ore dalla conferenza stampa del segretario al tesoro Bessent per illustrare il D-Day economico. L'offensiva finanziaria USA è una missione della sconfitta, replica da Teheran il vice ministro degli esteri Gary Babar, mentre la moneta iraniana tocca un record negativo. Sì del governo italiano alla mini proroga per gli sconti sul gasolio, che sarà in vigore per altri 2 giorni. L'Italia chiede intanto a Bruxelles di tassare gli extra profitti delle compagnie petrolifere. Le opposizioni: il governo si muova subito da solo. Marco Mancini.
2: Fino al 26 agosto sarà in vigore lo sconto di 17 centesimi sulle accise sul gasolio, firmata ieri dal ministro dell'economia Giorgetti e da quello della sicurezza energetica Pichetto Fratin, la mini proroga che ha allungato di 2 giorni il taglio previsto dall'ultimo decreto del governo, una misura che costa per 48 ore circa 21 milioni di euro. Intanto l'Italia, con Germania, Austria, Spagna, Portogallo e Polonia, ha chiesto all'Unione Europea di tassare i maxi guadagni delle compagnie petrolifere per finanziare gli sconti per i carburanti. Le opposizioni vanno all'attacco, accusando il governo di perdere tempo. In attesa che la proposta raccolga il consenso necessario a livello europeo, Meloni e Giorgetti passino dalle parole ai fatti, assumano l'iniziativa e introducano questa tassa a livello nazionale. Le misure tampone non bastano più, è necessario mettere in campo una vera strategia per ridurre strutturalmente i costi dell'energia, commenta la segretaria del PD Elly Schlein. Subito un consiglio dei ministri straordinario, rilancia l'ex premier 5 Stelle Conte.
1: Calcio: con 2 gare si conclude oggi la prima giornata di Serie A. Dalle 18:30 in campo Bologna e Lazio, alle 20:45 l'Olimpico giallorosso annuncia il sold out per Roma-Fiorentina. Nelle conferenze di vigilia il tecnico giallorosso Giampiero Gasperini ha fatto il punto sul mercato della Roma. Il viola Fabrizio Grosso promette battaglia. Roma-Fiorentina sarà arbitrata da Mercenaro della sezione di Genova.
3: Nell'11, se vogliamo così, c'è stato un bel consolidamento, ma non delle situazioni particolarmente nuove, però nella rosa stiamo cercando di renderla più competitiva con dei ragazzi, come ho detto prima, che possono dare e daranno sicuramente un valore aggiunto.
4: Ci siamo preparati per controbattere, perché comunque abbiamo delle armi a disposizione per provare a mettere in campo quelle che sono le nostre qualità e per cercare di fare la partita vera, che è la cosa che vogliamo fare.
1: Ed è tutto, buona serata.
5: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Bentrovati a questo nuovo appuntamento con la viabilità. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le strade gestite da Brescia Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi informiamo che sulla A28 Porto Gruaro Conegliano le aree di servizio di Gruaro Est verso Conegliano e di Gruaro Ovest per chi viaggia verso la A4 sono chiuse per quanto riguarda l'erogazione di carburante. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico vi ricordiamo che sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè, emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Stasera tornano le note di Bossa e Caffè. Bossa e Caffè. Emozioni e ritmi lontani.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, lunedì 24 agosto. Lungo i percorsi del nord-est, in questi minuti il traffico procede scorrevole e senza particolari disagi. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano, le aree di servizio di Gruaro Est in direzione Conegliano e Gruaro Ovest in direzione della A4 non erogano carburante. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, martedì 25 agosto. Buona serata e buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà. Maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Ali migliora la vita. Radio Caffè.
3: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, il est minuit 3. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Questo segnale orario ti segnala una maxi convenienza con carta fedeltà. Da Via Eliper fino al 2 settembre, maxi sconto fedeltà, maxi formato, maxi convenienza. Siete pronti a pensare maxi? Allini migliora la vita.

Midnight Special su Radio Caffè.